0: Luca.
1: Questa è Touring 104.
2: Salam.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda da una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo Premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Paolo Maldini e Leonardo ritardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione sono 6 persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie. A garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente in inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza, il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verde e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero, le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato in un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Paolo Maldini e Leonardo Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Cruise, Bagnara Servizi di Rocco Jenko, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero

0: ti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Veniamo in Italia adesso. Causa e disordine ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Di De Banco intanto la polemica sul caso Roggero, e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, tre giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious baby.
3: Questa è Radio Touring 104.
8: Radio Touring 104.

Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia-Romagna. Dalla tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra

Alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Diede banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del giovedì. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, tre giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Aranza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
3: Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche, 11 feriti tra agenti e manifestanti.
1: La Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
3: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta. La polizia ha risposto con alcune cariche, 11 feriti tra agenti e manifestanti.
1: La procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
8: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali. 104.
11: Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zwatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare e capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del giovedì. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisso avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Turin 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Touring 104. Touring 104.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Controlli della polizia locale di Reggio Calabria nell'ambito delle attività contro la malamovida. Gli agenti hanno individuato e chiuso un esercizio pubblico privo delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, sequestrato anche un gazebo realizzato abusivamente. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria per presunti abusi edilizi e sanzionato amministrativamente. Nel corso dei controlli sono stati inoltre multati due conducenti di monopattini elettrici per eccesso di velocità e perché privi della copertura assicurativa obbligatoria. Prosegue l'ondata di caldo su Reggio Calabria. Dopo la giornata di oggi, contrassegnata dall'allerta arancione, domani il Ministero della Salute innalzerà il livello di rischio al massimo con il bollino rosso per ondate di calore. Le temperature elevate, associate a forte umidità e scarsa ventilazione, potranno avere effetti sulla salute anche delle persone sane. Il comune invita i cittadini a evitare di uscire nelle ore più calde, a bere molta acqua, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Per le emergenze restano attivi il numero unico 112 e la sala operativa della polizia locale. Il centrodestra conquista la maggioranza nel nuovo consiglio metropolitano. Le elezioni di secondo livello, riservate a sindaci e consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana, hanno registrato un'affluenza superiore al 94%. Secondo i risultati, ancora in attesa dell'ufficialità, il centrodestra ottiene 10 dei 14 seggi disponibili, mentre 4 vanno al centrosinistra. Il voto si è svolto con il sistema ponderato, che attribuisce un peso diverso a ogni elettore in base alla popolazione del comune rappresentato.
0: Lo sport.
2: Non era una partita di campionato né una sfida decisiva per la promozione, era la prima conferenza stampa di Claudio Lotito da nuovo patron della Regina. Eppure la tribuna ovest dello stadio Oreste Granillo si è presentata quasi completamente gremita. Cori, applausi e tifo hanno fatto rivivere, almeno per una sera, le atmosfere dei momenti più belli della storia amaranta. Un entusiasmo che a Reggio Calabria sembrava essersi smarrito dopo anni di delusioni e sofferenze sportive. La tifoseria ha mostrato tutta la propria voglia di uscire da una situazione che dura ormai da troppo tempo. L'arrivo di un protagonista di primo piano del calcio italiano, come Lotito, alimenta speranze e aspettative. Il popolo amaranto è tornato a crederci. Adesso toccherà al direttore sportivo Giancarlo Romairone mantenere vivo questo entusiasmo attraverso la costruzione di un organico di alto livello. Una squadra che nella prossima stagione dovrà avere un solo obiettivo: vincere il campionato. Ai numeri straordinari registratisi sugli spalti si aggiungono quelli di Radio Video Touring. La diretta della conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook dell'emittente e sul canale 87 del Digitale Terrestre ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. Tantissimi tifosi incollati al televisore e tanti altri alla piattaforma, e per questo ringraziamo tutti coloro che seguono costantemente i nostri canali social, televisivi e radiofonici.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee, il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Smash It Up Chart.

Touring 104 Smash It's Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori,

0: progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia.

tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24 ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Prosegue il lavoro della commissione parlamentare Ecomafie sulla vicenda delle cosiddette navi dei veleni. A Reggio Calabria, nel corso di un incontro promosso dal Partito Democratico, è stato rilanciato l'impegno per fare piena luce sugli affondamenti sospetti e sulla morte dell'ufficiale della Guardia Costiera Natale De Grazia, deceduto nel 1995 mentre conduceva le indagini. Obiettivo della commissione è accertare eventuali responsabilità ancora irrisolte, anche grazie alle nuove tecnologie e al coinvolgimento dell'Unione Europea. Parte il 15 settembre il dibattito pubblico sullo studio di fattibilità del nuovo tratto della statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Dal 4 agosto sarà consultabile la documentazione tecnica. Il progetto riguarda 184 chilometri e coinvolge 42 comuni, con investimenti che, nell'ipotesi più ambiziosa, superano i 12 miliardi di euro. Il confronto con cittadini e amministratori servirà a individuare la soluzione progettuale definitiva ed accelerare la realizzazione dell'opera, considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo della Calabria. Dal 2027 la via superficie di Scalea sarà collegata con Roma. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, durante un evento a Maratea. Lo scalo assumerà la denominazione di Scalea Maratea nell'ambito di un progetto condiviso con la Regione Basilicata per rafforzare l'accessibilità dell'Alto Tirreno e favorire lo sviluppo turistico. I collegamenti saranno effettuati con aeromobili di piccole e medie dimensioni e punteranno a valorizzare un'area strategica tra Calabria e Basilicata.
2: Lo sport.
3: Non era una partita di campionato né una sfida decisiva per la promozione, era la prima conferenza stampa di Claudio Lotito da nuovo patron della Regina. Eppure la tribuna ovest dello stadio Oreste Granillo si è presentata quasi completamente gremita. Cori, applausi e tifo hanno fatto rivivere, almeno per una sera, le atmosfere dei momenti più belli della storia amaranta. Un entusiasmo che a Reggio Calabria sembrava essersi smarrito dopo anni di delusioni e sofferenze sportive. La tifoseria ha mostrato tutta la propria voglia di uscire da una situazione che dura ormai da troppo tempo. L'arrivo di un protagonista di primo piano del calcio italiano, come lo dito, alimenta speranze e aspettative. Il popolo amarante è tornato a crederci. Adesso toccherà al direttore sportivo Giancarlo Romairone mantenere vivo questo entusiasmo attraverso la costruzione di un organico di alto livello. Una squadra che nella prossima stagione dovrà avere un solo obiettivo: vincere il campionato. Ai numeri straordinari registratisi sugli spalti si aggiungono quelli di Radio Video Touring. La diretta della conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook dell'emittente e sul canale 87 del Digitale Terrestre ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. Tantissimi tifosi incollati al televisore e tanti altri alla piattaforma, e per questo ringraziamo tutti coloro che seguono costantemente i nostri canali social, televisivi e radiofonici.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Smash It Memories, un super classico, ora.
11: You used to call me on my. You used to, you used to.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
2: Per i 30 più trasmessi
1: su Turin 104.

0: During 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. E giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina, in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola, gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Radio Touring 104.
7: Benvenuti. Ok.

parte che schiaccia tutti i tasti ci permette di andare in diretta anche oggi, martedì 21 luglio, sia in radio che in TV. Siamo contemporaneamente sia in radio che in TV, in FM e in TV, canale 87 del digitale terrestre. Ci siamo, dai che ci siamo.

i Baus, perché sono poi sono in tre a giudicare il video che abbiamo appena visto, che hanno aperto la puntata di oggi Casual Press. Oggi puntata abbastanza divertente. Avremo intervisteremo alle 18 Antonio Maggio, che ha vinto un festival di Sanremo Giovani nell'edizione 2013, però lui è molto bravo, molto bravo. Alle 6

poi dicevo, dopo il grande maggio avremo anche Alessandro Allegra, che è un pittore bravissimo, verrà a trovarci, perché giovedì 23 luglio a Fellaro si, c'è una memoria meravigliosa del grande illustre cantautore Otello Profaccio. Ci sarà anche il figlio come ospite qua in studio. Ad esempio,

Quindi tattici nucleari questo pomeriggio incredibile di martedì 21 luglio. Buona estate, grazie. Molti ascoltano la radio, altri la guardano sull'87 del digitale terrestre. Noi dalle 2 alle 5, dalle 5 alle 7, scusate, in due ore ci concentriamo a farvi sentire tutte le canzoni che sono in programmazione. Però alcune volte ci piace cercare cantanti nuovi come questa.

Che bella la canzone, bella, bella, brava lei, una delle tante novità che vi facciamo sentire, e, lei è britannica, il singolo Notting Hill, come il famosissimo quartiere di Londra. Vuoi sapere come si chiama? No, te lo dico dopo, no, ve lo posso dire adesso, Suki Waterhouse. Un'altra novità, siamo in diretta anche oggi, c'è Benson Boone, lui lo conoscete, vero?

Barbier. Benson Boom, no, l'abbiamo programmata perché era una novità, ragazzi. Era una novità, volevamo mandarlo. 5:25, c'è Super Nicky in regia. Due ore intense ogni giorno, alle 17-19, non mi lasciamo mai. Tutto luglio siamo qua, ma anche agosto. Poi, visto anche il calendario, ci vedrete in giro con il nostro mitico Walking Radio.

quelli della radio che magari hanno ancora dei vecchi dischi mix a casa, gli ho detto io portateli per piacere perché mi servono e devo fare le cose particolari. Alla radio ovviamente si intende. È del 1984, non è il disco originale, però l'abbiamo passato anche come video. Ricordate Mike Collins e i suoi Tall Talk, questa è It's My Life.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Da un bel po' che non dico Here We Go, eh? Sì, ho detto sabato alla festa, ricordando il mitico Armandino Here We Go, Bunker Biz originale alla radio quando realizzavamo Discoteca Montato. Casolo Presti anche oggi, c'è lei bellissima.

0: ragazzi, ci siamo, no, Ricincola.
1: Ci siamo e ci resteremo. Ciao a tutti, pure io oggi sono passato a salutare il Polo Presti.
0: C'è andata male per la prima volta nella storia?
1: No, più o meno sì, la prima volta, esatto.
0: Senti, temperature, come, ma esci sempre con dei DJ in giro, no? Come fai?
1: Sì, c'ero con il mitico Raffaele Iofrida.
0: Ma ci sei venerdì, ragazzo? Cioè, no, com'è? Raffaele, mare,
1: tanta voglia di
2: abbracciare. Vai. Ci sono, ci vediamo venerdì, mi raccomando.
0: Senti, una canzone che ha rispolverato e dice non vedo l'ora, perché uno quando fa le...
1: Facciamo tutto live?
0: Ok.
1: Allora, mi trovi per favore, sperando che ci sia, ma sicuramente a te non manca, una vecchia, The Whispers and Beat Goes On.
0: Ok, adesso la troviamo, dai. Okay. No, tranquilla che la conosco.

0: Sembrano tutte uguali le canzoni.
1: Molto, molto classica, estiva, bella, molto bella, pop bella. E molto bella, bella, bella veramente. Oh, cosa sentite in sottofondo, ragazzi? Questa era
0: questo è una...
1: No, pure tu, Phil, qua siamo. Anche perché abbiamo un intro lunghissimo, e per cui abbiamo tutto il tempo di stare qui a raccontarvi di questo gruppo mitico degli anni Ottanta. Ogni tanto questi flashback sicuramente non fanno male, per cui andiamo a sentire questi mitici Whisper. Eccoli qua per voi. Questi facevano And Beat Goes On.
0: Oh, love you baby, siete a casa, lo presti Lori.

0: Bene, oh ragazzi, queste improvvisate mi fanno piacere. C'è Loris Cecchinelli in si aggira ai nostri studi con Super Raffaele. E noi siamo in diretta. Tra un po' avremo in collegamento Antonio Maggio. Ma ci saluti adesso oppure vieni dopo? Cioè, va bene, sei qua, vieni qua. Sei qua.
1: Oggi siamo qui con Filippo, per cui rimarremo fino alla fine con te, Filippo, okay. Giusto a farti compagnia.
0: Grazie ragazzi, okay. Grazie. Però vi faccio parlare poco, mi dispiace.
1: No, noi non parleremo più, parlerai tu solamente. Noi siamo giusto per compagnia e basta.
0: Grazie ragazzi, grazie. Che bello, così sentiamo anche le canzoni di qualche anno fa, come questa Beat Goes On. Mi danno il segnale che dovremmo tra un po' dare la super linea alla nostra informazione. Ok, allora andiamo.

0: During 104 Notizie.
1: Prosegue il lavoro della commissione parlamentare Ecomafie sulla vicenda delle cosiddette navi dei veleni. A Reggio Calabria, nel corso di un incontro promosso dal Partito Democratico, è stato rilanciato l'impegno per fare piena luce sugli affondamenti sospetti e sulla morte dell'ufficiale della Guardia Costiera Natale De Grazia, deceduto nel 1995 mentre conduceva le indagini. Obiettivo della commissione è accertare eventuali responsabilità ancora irrisolte, anche grazie alle nuove tecnologie e al coinvolgimento dell'Unione Europea. Parte il 15 settembre il dibattito pubblico sullo studio di fattibilità del nuovo tratto della statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria. Dal 4 agosto sarà consultabile la documentazione tecnica. Il progetto riguarda 184 chilometri e coinvolge 42 comuni, con investimenti che, nell'ipotesi più ambiziosa, superano i 12 miliardi di euro. Il confronto con cittadini e amministratori servirà a individuare la soluzione progettuale definitiva ed accelerare la realizzazione dell'opera, considerata strategica per la viabilità e lo sviluppo della Calabria. Dal 2027 la via superficie di Scalea sarà collegata con Roma. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, durante un evento a Maratea. Lo scalo assumerà la denominazione di Scalea Maratea, nell'ambito di un progetto condiviso con la Regione Basilicata per rafforzare l'accessibilità dell'Alto Tirreno e favorire lo sviluppo turistico. I collegamenti saranno effettuati con aeromobili di piccole e medie dimensioni e punteranno a valorizzare un'area strategica tra Calabria e Basilicata.
0: Lo sport.
2: Non era una partita di campionato né una sfida decisiva per la promozione, era la prima conferenza stampa di Claudio Lotito da nuovo patron della Regina. Eppure la tribuna ovest dello stadio Oreste Granillo si è presentata quasi completamente gremita. Cori, applausi e tifo hanno fatto rivivere, almeno per una sera, le atmosfere dei momenti più belli della storia amaranta. Un entusiasmo che a Reggio Calabria sembrava essersi smarrito dopo anni di delusioni e sofferenze sportive. La tifoseria ha mostrato tutta la propria voglia di uscire da una situazione che dura ormai da troppo tempo. L'arrivo di un protagonista di primo piano del calcio italiano, come Lotito, alimenta speranze e aspettative. Il popolo amarante è tornato a crederci. Adesso toccherà al direttore sportivo Giancarlo Romairone mantenere vivo questo entusiasmo attraverso la costruzione di un organico di alto livello. Una squadra che nella prossima stagione dovrà avere un solo obiettivo: vincere il campionato. Ai numeri straordinari registratisi sugli spalti si aggiungono quelli di Radio Video Touring. La diretta della conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook dell'emittente e sul canale 87 del Digitale Terrestre ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. Tantissimi tifosi incollati al televisore e tanti altri alla piattaforma, e per questo ringraziamo tutti coloro che seguono costantemente i nostri canali social, televisivi e radiofonici.
3: Touring 104. Informazione e passione. Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddeliciousparty@gmail.com. It's Freddelicious, baby!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: Turing 104.

I love is this, I love it, love it, love it, baby. Bene, tra un po' Antonio Maggio con noi. Siamo diabolicamente perfetti, diretta in FM. Questo è Casolo Presti. Dalle 17 alle 19, ormai è un classico. Dal lunedì al venerdì, sia in radio che in TV.

facciamo al telefono il collegamento con Antonio Maggio. Però prima, chi non conosce la storia mitica di Antonio Maggio, vi faccio sentire, mentre lo intercettiamo, il singolo con cui ha vinto Sanremo Giovani.

0: al telefono per il momento il protagonista di questa bellissima canzone. Ciao Antonio, grazie. Pronto?
1: Ciao Filippo, buon pomeriggio, ciao a voi.
0: Oh, grazie di cuore, perché ieri dovevamo collegarci, poi una cosa all'altra non ci siamo riusciti, adesso finalmente al telefono. Però la cosa bella è che tra un po'
1: meglio tardi che mai.
0: Però la cosa bella è che ti sei preparato in uno scenario meraviglioso, perché noi ti vogliamo vedere in video. Se i nostri fantastici supereroi riescono a ripristinare il collegamento video, noi ti vedremo in queste isole la deserta.
1: Non vi perdete nulla, non vi perdete nulla se non mi vedete, però nel senso, io sono pronto, ma sappiate che non vi perdete nulla.
0: Però sei nello stesso posto dove hai girato il video di Radici, che è bellissimo.
1: No, purtroppo no, non sono nel mio meraviglioso Salento, ma sono in Umbria.
0: Ah, ok.
1: Pur sempre meraviglioso.
0: Quindi sei andato a vedere un po' di date dell'Umbria Jazz, o no? Perché da Spoleto.
1: No, purtroppo sono tornato tardi, era già finito Umbria Jazz. Solitamente sono un frequentatore, ma quest'anno non ce l'ho fatta, purtroppo.
0: Che bello. Senti, Antonio, ci racconti un po', allora, questo progetto con degli artisti pazzeschi, Leo Royas, giusto? Ci raccontavi?
1: Sì. E poi sì, guarda, Radici mi ha fatto questi due regali, cioè che non era nata per avere dei featuring all'interno. Poi una volta averla scritta, dopo averla fatta sedimentare un bel po' dentro di me, mi è venuto questo interrogativo: ma come faccio a non chiamare in un pezzo che si chiama Radici i boss delle radici?
0: Certo.
1: I Two Sound System dei tempi delle Radici Catieni, loro sono a tutti gli effetti i boss delle radici. Loro hanno accettato subito, poi mi mancava ancora una magia, qualcosa, e ho pensato a questo artista, persona straordinaria, che è Leo Rocas, anche lui legato al concetto di radici, perché pur non essendo le stesse radici mie e dei sud salentine per sì, entrambi, lui viene dall'altra parte del mondo, dall'Ecuador, ma vive in Germania, quindi anche lui questo rapporto stretto con le sue radici che porta con sé, perché il concetto di questa canzone non è legato al territorio, alla geografia, quindi tornare alle proprie radici, tornare nel luogo dove si è nati, ma portare il luogo dove si è nati e le sensazioni e gli odori e i profumi che quel luogo ti ha trasmesso in giro per il mondo ovunque tu vai. Lui, ad esempio, con questo flauto di Pan porta a tutti gli effetti le sue radici in tutto il mondo con la sua musica.
0: Che bello. Senti, volevo dire una cosa molto bella. Io ho visto il video. Che dici se lo facciamo guardare e sentire i nostri radioascoltatori? Cioè, sei pronto?
1: Sono d'accordo.
0: Fantastico. Sono d'accordo. Antonio Maggio con... hai detto Leo... la pronuncia esatta è... Rocas.
1: In Sud America dicono Rocas
0: con la K invece con la J. E poi il Sud Sound System. Ce l'abbiamo noi in esclusiva, Antonio Maggio. Sbeccatevi il nuovo singolo. Eccolo qua, ragazzi. Abbiamo lasciato anche l'intro con le due amiche.

0: Che bello, Antonio Maggio in diretta con noi, ma fino alla fine. Antonio, bellissimo.
1: Eccoci.
0: Ma quel cappello pazzesco, dov'è che l'hai preso?
1: Prossima volta che vengo in Calabria te ne porto uno.
0: Ma girerai, girerai, che combinerai quest'estate, che già siamo nel vivo, no?
1: Guarda, siamo sempre in giro, quindi in realtà tra nord, centro e sud è un modo perenne continuo. Sono in giro sia per la promozione di Radici, certo, sia per i live, che restano sempre la cosa più bella per chi fa questo mestiere.
0: Che bello, Amore Pop mi ricordo una tua canzone, cioè di qualche anno fa.
1: Ma tu... Amore Pop qualche anno fa, sì.
0: Sì, sì.
1: Una canzone mi ha dato anche quella delle bellissime soddisfazioni.
0: Che poi tu, tra le altre cose, hai vinto Sanremo Giovani, se non sbaglio, nel 2013? È possibile?
1: Nel 2013 Sanremo, di lì è cominciato un po' tutta la mia carriera. Sono tornato nel 2020. Poi, diciamo, la vittoria dei giovani mi ha consentito di cominciare a realizzare quello che fino a quel momento era un sogno. Come dice la pubblicità, trasformarlo in solide realtà.
0: Mi immagino, cioè, sarai andato col CD da qualche discografico oppure ti hanno scoperto in un locale che suonavi per pochi intimi? Com'è nata la storia che ti hanno preso, cioè che ti hanno reclutato? Cioè, vuoi raccontare se non fa niente? Cioè, il sogno di tutti i ragazzi.
1: Semplice, nel senso, io lì arrivai a quel Sanremo Giovani da perfetto outsider, nel senso che mi presentò un'etichetta, una piccola etichetta discografica indipendente.
0: Sì, bene.
1: E poi all'epoca si facevano le varie selezioni, si mandavano i pezzi, poi ne sceglievano un centinaio che facevano l'audizione, che poi diventavano la metà, che poi arrivavano a essere gli otto che andavano a Sanremo. Insomma, non mi sarei mai aspettato poi tutto quello che è accaduto.
0: Tu suoni uno strumento particolare oppure...
1: Sono lo strumento, credo, più tra i più,
0: la chitarra,
1: più diffusi, cioè il pianoforte.
0: Ah, il pianoforte. Vabbè, dai, cioè a livello di Steinway, no? A coda, no? C'hai un pianoforte, ecco, a coda, oppure no?
1: Mi piace scodinzolare, sì.
0: Senti, ma è bello. Ma poi nel singolo Radici e Sud Sound System sono pazzeschi, ci hanno messo anche una marcia in più nel rap finale, cioè loro sono brevissimi.
1: Sì, devo dire che hai proprio ragione, perché è la parte secondo me più emozionale del pezzo, perché quando arrivano loro con quell'accento,
0: esatto,
1: con quel dialetto nostro salentino, che è proprio l'emblema delle nostre quantomeno radici, sprigionano poi una forza, un'energia incredibile con questa immagine della nostra terra che loro usano come metafora, quella della mamma che la terra è come la tua mamma che non vede l'ora di abbracciarti quando torni, no? È bellissima questa immagine.
0: Ce lo ripeti un pezzettino del rap finale per noi radioascoltatori che ci siamo persi?
1: Come il dialetto, ovviamente.
0: Sì, ovviamente.
1: Tu te pensi e chiume manchi e sempre chiude, sento forte già usa già l'ugore che batte giorno e notte, già consapevolezza ormai sta piglia forma, la terra mia sta chiama, dice me ne torna.
0: Che bello.
1: Se penso lì profumi tu torna la calma, come un urucio del mare quando te impanna, ne sento un besegno come tenna mamma, che non sta di tenura con te imbrazza.
0: Che meraviglia, che bello Antonio. Pensa che noi Radio Touring quest'anno ha fatto 50 anni, cioè noi esistiamo a 50.
1: Auguri.
0: Hai visto? Traguardo incredibile, facciamo sempre il tifo per le radio locali che hanno una grossa realtà, fanno una grossa realtà nel territorio, quindi grazie anche a te, perché insomma ci fa piacere trasmettere le tue canzoni anche in video. Senti Antonio, quindi una canzone sola hai fatto.
1: Recupereremo la prossima volta.
0: Certo, in video per forza, tanto noi non andiamo mai in vacanza, quindi ti chiameremo.
1: Ti passo dalle parti vostre, questo c'è da Reggio Calabria.
0: Reggio Calabria, sì, Reggio Calabria.
1: Ecco, se passo da quelle parti ovviamente vi vengo a trovare anche in studio.
0: Che bello, questa è una promessa che mi hai fatto, vedi,
1: Assolutamente, io le mantengo, come no.
0: Che bello. Senti, ma il tuo paese, cioè in Puglia, da dov'è che è il tuo paese ufficiale? Cioè è un paese gigantesco.
1: Io sono originario dell'ultimo paese a nord della provincia di Lecce, che è Squinzano.
0: Come?
1: Squinzano,
0: ok. Cioè verso Santa Maria di Leuca.
1: Il 20, no, è proprio agli antipodi, dalla parte opposta. Ah, Santa Maria di Leuca è l'ultimo a sud, Squinzano è l'ultimo a nord.
0: Ah, benissimo, ok. Sai.
1: Quindi confina con la provincia di Brindisi, è proprio a Squinzano il prossimo 29 luglio, allo stadio di Squinzano ci sarà un evento importantissimo. Se qualche amico calabrese si trova, certo, nel Salento in vacanza in quei giorni, il 29 luglio alle ore 20 allo stadio di Squinzano scenderemo in campo un sacco di amici della musica a giocare contro gli amici di Gianfranco, mio padre era, sì, si chiamava Gianfranco, venuto a mancare 2 anni fa per un problema oncologico, e in suo ricordo, in sua memoria, il suo ricordo lo trasformiamo in aiuto per tutte le persone che hanno bisogno di un supporto per intraprendere purtroppo i famosi viaggi della speranza per curarsi, certo, fuori regione. Quindi tutto l'incasso di quella sera verrà devoluto a questo fondo, dove le famiglie del territorio potranno attingere sostegno per i loro viaggi della speranza. Saremo in tantissimi, ci sarò io, ci saranno il Sound System, Moreno, Pier Davide Carone, Uelo, Gard, Cioffi, Verdiana, calabrese tra, cioè, l'altro,
0: sì, Verdiana, sì.
1: Un sacco di ex calciatori di Serie A, Cevanton, Vucinic, Moriero, Miccoli, insomma saremo tantissimi e ci divertiremo un sacco facendo del bene. Quando musica e calcio si uniscono fanno sempre del bene, d'altronde la nazionale cantanti docet.
0: Infatti, riempie sempre gli stadi, cioè la gente poi quando ci sono questi eventi meravigliosi, ma poi vede i propri artisti che magari li canta 100 volte al giorno. Quindi con Sara Ricci dobbiamo andare forte, noi te la programmiamo e siamo contenti. Come ti possono rintracciare? Grazie. Antonio, cioè come possono scrivere nel tuo...
1: Su tutti i social, basta scrivere Antonio Maggio Official, sia su Instagram, su Facebook, TikTok, insomma TikTok è un po' meno pratico, però Instagram e Facebook sono sicuramente i posti dove potete trovare tutto ciò che mi riguarda.
0: Che bello. Antonio Maggio, grazie di cuore per essere stato con noi. La prossima in video, te lo promettiamo, va bene?
1: Grazie. Io lascio, grazie a voi Filippo.
0: Io lascio i radioascoltatori con un ritornello di Radici, non si era mai visto, la stessa canzone passata 2 volte alla radio in 3 mezz'ora, va bene? Ti voglio bene, grazie. Antonio.
1: Grazie. Grazie, anch'io a voi, un abbraccio, a presto.
0: Ciao Antonio Maggio!

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su

0: Vuoi fare la voce fuori campo? No, vieni qua, devi fare la voce fuori campo perché...
1: Perché che è successo?
0: No, c'ho loro. No.
1: Giovedì 23 luglio del 2026 alle 19.30, piazza Vittorio Veneto a Pellaro di Reggio Calabria.
0: Hai detto Pellaro?
1: Sì.
0: Bravo, come la
1: non Pellaro.
0: Come la pubblicità del Tucano, da ricordo.
1: Ai tempi la pubblicità a Pellaro di Reggio Calabria.
0: Yeah. Grazie Loris Cecchinelli. Che bello, Alessandro!
2: Buonasera a tutti.
0: Vederti qui è fantastico. Ci presenti i tuoi ospiti? Vabbè, partiamo da quella che la signora che da 15 anni non vive gli estati, giusto? È vera la storia. Ciao, ben ritrovata, grazie.
3: Grazie, ciao.
0: Grazie. Direttamente alla Proloco di Pellaro, giusto, Alessandro?
3: Reggio
0: fai tu.
3: Sud.
0: Reggio Sud.
2: C'è Romeo, grandissimo applauso.
0: Yes, oh! E poi
3: sì, e io ho l'onore di presentare Ermanno Profazio, che il bello. Figlio di Otello.
0: Ciao Ermanno.
4: Ciao, tu saluti a tutti.
0: Sei arrivato a Stoccolma con sto caldo.
4: No, infatti sarebbe stato meglio rimanere lì un altro po', insomma, si sta meglio.
0: Però vieni spesso in Calabria?
4: Sì, vengo, no, in Calabria spesso no, vengo spesso in Italia perché ho la famiglia in Italia e quindi per evitare il divorzio qualche volta devo tornare se voglio vedere i figli, la moglie, evitare di quindi sì. Però in Calabria vengo ogni tanto, insomma, d'estate soprattutto.
0: Che bello.
4: E vengo soprattutto se si organizza qualcosa per ricordare mio padre.
0: Vengo un grande
4: volentieri, sì.
0: Sai che io quando ero piccolo nella Gazzetta del Sud c'erano le profaziate.
4: Sì.
0: Bellissimo. Cioè io invito a tutti i radioascoltatori di andare, non so, si troveranno in giro.
2: Collezionisti ce ne sono.
0: Collezionisti.
4: Sì, però ci sono 4 libri che lui ha scritto, esatto, raccogliendo tutte queste poesie che pubblicava settimanalmente sulla Gazzetta del Sud.
0: E poi
4: sono 4 libri e ne abbiamo parecchie copie ancora, però si possono anche ristampare.
0: Li dovete portare giovedì.
4: No, vabbè, giovedì non facciamo in tempo, ma...
0: Cosa avviene ricordando papà il 23 a Pellaro? Cioè, cosa succede?
3: Sì, un'organizzazione che noi abbiamo voluto intendere e fare con il cuore, io dico, perché le Proloco nascono per promuovere i territori, ma per promuovere anche le eccellenze dei territori. Per noi Otello è il nostro concittadino pellarese, ha abitazione lì a Pellaro, per cui dove passeggiava, anche lui faceva la passeggiatina lì, noi nella stessa piazza dove lui si sedeva andremo a svolgere a mo' di agorà, quindi questo
0: bello
3: piccolo luogo che diventa le piazze che ritornano a vivere, perché il nostro intento è proprio far rivivere le piazze. E con questo intento, quando abbiamo celebrato i 15 anni della nostra attività, della nostra Proloco, ho preso l'impegno, l'onere e l'onore di organizzare questo evento proprio in memoria di Otello. A 3 anni dalla sua dipartita ci tenevamo tanto a fare queste attività. In questo caso si svolgerà con l'aspetto della performance
0: dei disegni meravigliosi,
3: storica, certo, di Alessandro. Non potevamo chiedere di meglio.
0: Come siete riusciti ad arrivare ad Alessandro?
3: L'ho chiamato, mi è venuto in mente chi è il più bravo a Reggio.
0: Beh,
3: Alessandro.
2: Niente. È troppo buona.
3: Lo conosco da tempo, per cui l'ho visto sempre fare
0: dei capolavori,
3: per cui mi è venuto in mente Alessandro. L'ho chiamato, subito disponibile.
0: E farai dei ritratti di Otello Profazio?
2: Realizzerò un ritratto di Otello.
0: Ah, okay.
2: Che ho avuto l'onore, il piacere, posso dire ai nipoti, se li avrò, che ho conosciuto Otello Profazio.
0: Tu l'hai conosciuto, sì.
2: Sì, l'ho conosciuto in varie occasioni. Ahimè, questa è questione di Cronos, qualche annetto fa, quindi non me lo sono potuto godere appieno.
0: Chissà.
2: Però quando ascoltavo i suoi racconti, le sue storie, muto e ascoltavo. E mi chiudevo gli occhi e immaginavo e dipingevo con la mente, con le sue parole.
0: Per farlo sapere ai nostri radioascoltatori, anche a quelli che ci guardano in TV, no? Lui, bravissimo, ha scritto non so quante migliaia di canzoni. Quante canzoni ha scritto?
4: In realtà questo non è vero, non ha scritto tante canzoni.
0: Non ha scritto tante canzoni.
4: Perché lui, soprattutto, era un cantastorie,
0: sì,
4: però ci teneva a dire che soprattutto che lui era un ricercatore di canti popolari. Quindi gran parte delle sue canzoni sono frutto della sua ricerca.
0: Okay, certo, li metteva in musica.
4: Sì, faceva un po' quello che si dice l'archeologo della canzone, cioè andava a intervistare le persone anziane e andava a ripescare vecchie filastrocche, modi di dire e anche canzoni e le riproponeva. Quindi lui ha scritto anche delle canzoni, sapeva anche aggiustare poi dei pezzi tradizionali quando secondo lui pensava di non, che non funzionassero, però cercava sempre di non tradire lo spirito della tradizione.

0: al telefono col suo nuovo singolo Redisci, che è molto molto bello, e adesso veramente siamo tutti molto molto emozionati, perché si sta avvicinando questa grandissima, posso dire, una festa, anche perché mi parlava il figlio di Otello Profazio, ciao, benvenuto, che tuo fratello, l'altro fratello, in realtà è stato uno dei fondatori di Radio Touring 104.
1: Sì, Vincenzo Profazio, che era uno dei fratelli di Otello, era, sì, è stato, cioè, cofondatore di Radio Touring,
0: aveva visto lungo.
1: E ha anche, aveva anche una, delle trasmissioni che lui faceva, cioè non è stato solo, era parte attiva.
0: Certo. Ma non facevi notturni, no? Che genere faceva a quei tempi, no?
1: Non mi ricordo, però lui, a lui piacevano molto le canzoni romantiche, neomelodiche, quindi, e poi ha fatto anche una trasmissione dedicata ad Otello, al che fratello, bello, dove riproponeva tutti i brani che lui aveva inciso.
0: La fisarmonica chi la suonava?
1: Ah, vabbè, questo è un altro discorso. All'inizio Vincenzo,
0: siamo curiosi,
1: quando mio padre iniziò a incidere per la Phonit Cetra nel 1953, operava in duo insieme al fratello maggiore Vincenzo, che suonava la fisarmonica, lui suonava la chitarra, e presentarono, all'epoca erano dei 78 giri, sì, quindi, e io vado a caccia di questi 78 giri, perché non ce li ho tutti, sono circa una ventina, una trentina, perché ne incisi veramente tantissimi in quegli anni, dal 1953 fino al 1959, sono veramente tanti, e non ce li ho tutti, li sto cercando.
0: Speriamo bene.
2: Faccio un annuncio, un appello. Chi ce li ha, che contatti Radio Tour in qualche maniera e se lo fa avere.
1: Mi sarebbe, anche se non funziona più, solamente è perché è storia.
0: Ci vuole, ti ricordi il selezione del Red Digest, no? Che aveva il 33G.

0: 45 e anche il 78, sì. C'era la levetta, l'alzavi per far sentire quei mitici dischi che giravano a quella velocità,
1: sì,
0: all'epoca.
1: Velocità,
0: che bello.
1: Il macro solco, insomma.
0: Mamma che meraviglia. Invece stavi raccontando delle curiosità che ci saranno, ci sarà anche Saverio Viglianisi.
2: Sì, che è il chitarrista che negli ultimi anni ha accompagnato Tello. E quindi l'abbiamo contattato, anche lui subito disponibilissimo a partecipare a questo, diciamo, festa, a questa festa.
0: Questa festa, ricordando
2: in,
0: il papà.
2: In onore.
0: Ma una via, una piazza, come
2: ancora è troppo,
0: è difficile,
2: perché io da norme comunali, sì, che ho acquisito, vabbè, normative, certo, nel tempo, so che a 10 anni dalla morte si possono intestare le piazze, per cui sono trascorsi solo 3 anni. A meno che non ci sia una delibera del sindaco speciale, per cui, perfetto, anche chi è morto ieri può essere.
0: Io so, c'è una canzone, Mi ficiro sindaco, spero di averla letta bene dalla radio, che in realtà di chi era? Cioè, era uno di questi racconti che si trovavano.
1: Sì, io non, ora l'origine di questa canzone è molto difficile,
0: sì,
1: da ricostruire,
0: okay,
1: perché è una canzone che fu incisa proprio da Vincenzo Profazio e Otello Profazio nel 1955,
0: sì,
1: se non vado errato, potrebbe essere 1954. E, credo che fosse una canzone tradizionale o comunque rimodellata da alcuni parenti della famiglia Profazio, perché nella famiglia Profazio quasi tutti suonavano,
0: okay,
1: e cantavano. Il nonno di Otello suonava il mandolino e poi c'era un famigerato, famoso, non famigerato, Zio Melo.
0: Zio Melo.
1: Che, dicono fosse una fonte inesauribile di storie e di canzoni popolari e popolaresche, e inventava pure delle cose.
0: Ma tutto a Pellaro si svolgeva?
1: No,
0: la casa,
1: beh,
0: natale.
1: I parenti di Otello erano originari di Palizzi,
0: ah, di
1: quindi
0: Palizzi,
1: in realtà,
0: okay,
1: il centro era Palizzi. Però il papà di Otello, che si chiamava Enea, era capostazione, quindi si è mosso nell'ambito della Calabria,
0: certo,
1: quindi mio padre è nato a Rende, però dopo pochi anni mio nonno fu trasferito a Pellaro,
0: sì,
1: ed è rimasto,
0: bene,
1: a Pellaro, ha concluso la sua carriera, era il capostazione, quindi lo chiamavano Ucapu perché all'epoca il paese,
0: sì,
1: era piccolo, ci si conosceva tutti e lui era come il maresciallo, insomma,
0: certo,
1: una delle autorità del paese.
0: La sentiamo, Mi ficiro sindaco. Siamo in diretta, non cambiate radio, perché questa è storia vera, che la riproporremo giovedì proprio questo a Pellaro. Questa è Mi ficiro sindaco. Si riuniu la

0: Che bello. Ma qua se, basta, cioè la lasciamo così, non ci vuole un remix per questa canzone di Otello. Bellissima, mi fici un sindaco. Stavi raccontando invece di questa di strumenti particolari, no?
1: No, vabbè, io da quando papà è morto ho cercato di ricostruire tutto il suo repertorio e ho creato un canale YouTube a mio nome inizialmente e poi adesso ho creato anche il canale ufficiale dell'artista.
0: Otello Profazio, basta cliccare, sì, Otello Profazio, sì,
1: esatto,
0: sì.
1: E sto cercando di ripubblicare canzoni note, ma anche canzoni vecchie che sono finite nel dimenticatoio, per farle conoscere. E il vantaggio di YouTube è che si riesce anche a commentare, quindi spiegare la canzone, perché dietro ogni canzone c'è una storia,
0: sì,
1: mettendo anche il testo della canzone in calabrese e anche traducendola.
0: Le stiamo vedendo, Filumena.
1: Non tutti conoscono il dialetto.
0: Certo.
1: A volte c'è anche gente dall'estero che mi chiede di tradurla in inglese per renderla comprensibile.
0: Beh, musicalmente è bellissimo, no?
1: Sì.
0: Cioè, no, che magari sentiamo sempre canzoni, sono abbastanza, sono belle, cioè
1: sì,
0: ti fanno ballare da solo, no?
1: Sì.
0: Anche se non li conosci. Stiamo vedendo alcuni titoli. Filumena, poi Upe Curaru, sono tarantella cantata. Andate sul canale YouTube di Otello Profazio, giusto?
1: Sì.
0: È vero, cioè io sto leggendo tutto quello che ci dà la regia, che bello.
1: L'ultima che ho pubblicato è Tummina Tummina, che è un 45 giri che lui fece per un disco per l'estate nel 1975. E questa era una delle canzoni che lui ha prese dallo zio Melo. Ho la registrazione originale in cui canta lo zio Melo insieme a mio padre questa canzone e Vincenzo fa la prova a microfono.
0: Stupendo, stiamo andando a cercarlo. Nel 75 la,
1: sì,
0: la
1: è un disco, sì, del 1975.
0: Presidente, cioè voi siete associati alle Proloco d'Italia, com'è
2: sì,
0: la storia?
2: Noi siamo, io sono tra l'altro un consigliere,
0: sì,
2: provinciale, sono stata anche regionale e adesso consigliere nazionale dell'UMPLI, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. A Reggio Calabria ci siamo noi come Proloco Reggio Sud, proprio che facciamo parte di questo sodalizio che ha talmente tante ramificazioni in tutto quello che è il tessuto sociale. In effetti Otello, dobbiamo dare anche questa comunicazione, è stato premiato subito l'anno stesso, il 2024, quindi l'anno dopo,
1: dicembre,
2: l'anno,
1: sì,
2: dopo è stato premiato in Campidoglio, proprio in un programma in un contesto che l'UMPLI diciamo svolge da tanti anni, che si chiama Salva la Lingua.
1: Salva la tua lingua locale.
0: Bello,
2: lingua locale. E noi da anni come Proloco svolgiamo anche la giornata nazionale del dialetto, lo portiamo nelle scuole, facciamo fare degli elaborati ai ragazzi, quindi sono eventi che a cascata ogni anno noi riproponiamo e come dicevo prima è stato premiato al Campidoglio direttamente.
0: Emozionante.
2: E infatti Ermanno ha ritirato insieme alla sorella, hanno ritirato questo premio da parte di UMPLI, quindi l'Unione Nazionale delle Proloco, che riconosceva in Otello l'aspetto folcloristica, giusto?
1: Sì, in realtà lui è stato premiato insieme a Giancarlo Governi, non so se ha bisogno di presentazioni, è un dirigente RAI, giornalista, scrittore che si è occupato di Alberto Sordi, di Anna Magnani, di Totò, insomma, ed era uno dei più grandi amici di papà. E insieme hanno creato una collana, cioè Governi è stato il direttore della collana Folk, Phonit, eccetera, e Otello ha collaborato tantissimo con lui e questi dischi che erano dischi in dialetto presi da tutte le regioni d'Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, e quindi dando in questo modo un contributo notevole alla diffusione non solo del dialetto calabrese ma dei dialetti.
0: Certo.
1: In tutta Italia,
2: perché la lingua locale,
1: sì,
0: che bello.
1: Sardegna, hanno iniziato facendo un disco con Rosa Balistreri.
0: Fantastico.
1: E poi hanno continuato.
0: Sono incantato perché è bello sentire queste cose.
2: E in quella stessa serata, a proposito di canzoni, abbiamo avuto la conferma quest'oggi che ci sarà anche il Mimmo Cavallaro, per cui verrà, diciamo, a onorare la memoria di Otello in quella stessa giornata, per cui canterà la canzone, ecco, le canzoni L'Armacera, che
1: È una canzone sempre anni 1959,
0: aiuto,
1: di Otello,
0: bellissimo,
1: che però insomma
2: Mimmo
1: canta, ha riproposto e hanno cantato, ci sono vari video in cui la cantano insieme, tra l'altro.
0: Ah, che bello!
1: Su YouTube
0: lo possiamo ricordare, perché siamo in chiusura. Questo evento fantastico, lo stiamo vedendo. Re State a Pellere Dintorni, è bellissimo.
2: che tra l'altro questo programma, che è una serie, come un contenitore che noi abbiamo cercato di coordinare, che sono eventi da giugno a settembre su tutto
0: perfetto,
2: il territorio.
0: Bello. Bello. La Proloco Reggio Sud dà la possibilità a tutti di scoprire questo fantastico artista, che non c'è più Otello Profasio, però c'è la testimonianza del figlio, che ti ringrazio veramente tanto di essere venuto qua in radio.
1: Grazie.
0: Poi il numero uno dei pittori, degli artisti, grande Alessandro Allegra, accompagnato musicalmente da Saverio Viglianisi. Poi leggo il chitarrista, brevissimo. Ermanno, che dire, cioè, sei emozionatissimo, arriverà in frac, com'è la storia?
1: No, con questo caldo è un po' difficile.
2: Abbiamo detto, è un contesto di un agorà, quindi molto semplicemente tutta la comunità, ecco, vogliamo mangiare.
0: Piazza Vittorio Veneto Appello, ragazzi, alle 7:30, questo giovedì 23 luglio. Qualche altra cosa che fate in velocità, come Proloco?
2: Il giorno dopo, il 24, abbiamo Sport e Solidarietà, un altro evento che ripetiamo da 13 edizioni, che si svolge a Punta Pellaro, dove tutti potranno venire svolgere gli sport acquatici e dare un contributo anche a Aisla, perché noi in quella giornata raccogliamo i fondi per l'Aisla, l'associazione della sclerosi laterale amiotrofica, che è con noi e che cerchiamo di dare il nostro contributo di solidarietà alla sezione di Reggio Calabria.
0: Che bello.
2: Per cui 24 alle ore 17:30.
0: Dov'è? Punta Pellaro, dove fanno
2: sì. All'interno del circolo,
0: diciamo,
2: vedico, si potranno svolgere diverse attività, quali il kite, il windfoil, windsurf, beach volley, basket e forse anche rugby.
0: Ok, vabbè, lo spazio è gigantesco, quindi la spiaggia.
2: Invitiamo tutti anche a questo evento.
0: Che bello. Noi vi ringraziamo di essere stati a Radio Touring 104. Tu sei di casa, giustamente, lo zio fondata. Grazie di cuore a Ermanno Profazio. Giovedì, mi raccomando, tutti a Pellaro, perché si torna veramente a. Non si è persa mai la situazione di Otello, no? Tutte le storie che ha raccontato sono sempre vive.
2: Resteranno nel nostro cuore fin tanto che i ricordi verranno sempre.
0: Va bene, grazie di cuore. Casolo Pressi termina qui, vi segnalo in velocità stasera alle 20 sulla nostra pagina Facebook e poi alle 21 su Video Tour in canale 87 del Digitale Terrestre, Momenti Amaranto, dopo la conferenza stampa di Lotito ieri, la nuova proprietà, quindi Michele Favano sarà con voi alle 20 sulla pagina Facebook di Touring o di Video Touring. Io torno domani, sarò puntuale alle 17. Ciao da Filippo, ciao ragazzi,
2: grazie.
3: Touring 104 Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
5: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono sono verificati diversi annegamenti.
4: Un turista straniero di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loiri Porto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
5: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa, proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato dalla ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
4: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Fort de Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla, finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
4: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per l'intera giornata alla Gifuni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, caposcorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperte ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
2: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
1: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeri Porto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
2: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social la ragazza tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
1: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte de Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente PKX Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
1: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Giffoni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato. 104.
0: Touring 104.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
2: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata e nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
1: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeriporto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'eli soccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
2: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa, proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
1: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pellettili appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
1: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Giffoni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, caposcorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e ai partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. State ascoltando

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Allora, stavo pensando...

Featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.